0: Andiamo ai messaggi. Qualcuno ha chiesto le mie gomme masticate per caso? No.
1: No, no, no, zero.
0: Oh, io
1: zero.
0: Ve le metto a poco comunque, poi fate voi. Vai, andiamo.
1: Io se volete le mie calze. Anche perché insomma ci sono quelli, le calze non lavate da una settimana.
0: Noi stiamo scherzando, anche qua nell'era di OnlyFans non si sa mai. Vai, andiamo a leggere.
1: Marco: ciao ragazzi, io nel 2012 ho comprato a un'asta di beneficenza una bottiglietta d'acqua mezzo vuota lasciata sul palco da Bruce Springsteen, custodita in bacheca per anni. L'estate scorsa mia madre è venuta a stirare a casa mia, l'ha aperta e l'ha usata nel ferro da stiro. Ora le mie camicie profumano di rock and roll, ma io sto ancora piangendo.
0: Senti, una volta una cosa l'ho fatta, ho avuto modo di scambiare due chiacchiere, un drink con un cantante che amo molto, e mi sono tenuta, senza che lui lo sapesse, un po' da stalker, mi sono presa la sua cannuccia, me la sono portata a casa.
1: Ce l'hai ancora?
0: Ce l'ho, certo.
1: Chissà, magari ti danno un sacco di soldi, puoi pagare.
0: No, non è vero, se no mi arrestano. No, non ce l'ho, però non è che mi sono messa a rivenderla, ecco. Però sì, sai, quelle cose anche un po' da teenager. Andiamo a un altro messaggio.
1: Serena: ma quale teoria del contagio? Io se compro il fazzoletto di Scarlett Johansson lo faccio per il DNA. Ragazzi, tra 20 anni la tecnologia ci permetterà di clonare le persone a casa. Io mi sto portando avanti, sto creando il mio cast personale per il salotto.
0: Vabbè, che filmone però. Ultimo messaggio, vai.
1: Allora, Beppe: io una volta ho incrociato Gianni Morandi all'autogrill e ha tossito vicino al mio cornetto alla crema. Ho provato a rivendere il cornetto su internet come cornetto benedetto da Gianni.
0: Ma che schifo.
1: Ma dopo 3 giorni è venuta la muffa e l'ha mangiato il cane.
0: Ma
1: il
0: che schifo.
1: Sì, lo so, sono cose schifose.
0: Come si chiama questo qua?
1: Questo si chiama Beppe.
0: Beppe, ma cosa ci scrivi, mannaggia?

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Radio. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi messaggi da sbronzi. A chi non è capitato almeno una volta di contattare l'ex, innanzitutto, quando si è ubriachi, piangendo, pentendosi.
1: Sì. Mandando foto o anche messaggi.
0: Oppure arrivare a casa e scrivere: sono a casa, e invece in realtà la persona che ti accompagna, cioè tu mandi il messaggio alla persona che ti ha accompagnato, che ti scrive: guarda che lo so, ti ho accompagnato io a casa. Insomma, così, esperienze mistiche da sbronzi, messaggi inviati da sbronzi. Iniziamo con: come siete? Un maggio u emeriachi. Sono tutti così, Sei ubriaca? Nama, aka, nana, sì, sei ubriaca. Poi: sto malizioso, malissoromo, malissiri, simosso, mas, vienimi a prendere. Go vomitati, ble. Mi dà male e il cervello. Poi abbiamo Bulmanotti sare.
1: Beh.
0: Tu sei molto Avrons 53. Come sono, scusa? ho mangisto il pego fritto, ho bevuro il vino.
1: Beh.
0: Subriaco, sutriaco, subriaci, ho capito.
1: Comunque si vede che hai studiato le lingue, te, eh?
0: Si vede che, come dire, so tradurre il linguaggio degli ubriachi.
1: Sì.
0: Io sto brillantini.
1: Come Gris.
0: Probabilmente era brillo. Tip, tio, top, ho bevuto. Poi, io bevo sempre lo spritz. Non riuscivo a scrivere. Ma non per questo sono ubriaca, e se lo fossi, sti cazzi. Sì, scritto proprio così. Adesso ti dico io, odori piano, aloe. Non chiedere.
1: È vera,
0: non
1: allora chiedere. È vera.
0: Esatto. Aspetta, ascolto dopo che stia ansia, salam, parrucche. Boh, vabbè. E bue, e nop, non essere triste, ci tanti vino nel mondo. Sono dal Papa. Ora fai il Deum. Ma sei ubriaca? Probabilmente. Probabilmente l'hai scritto bene,
1: ah,
0: però.
1: Meno male, va.
0: Amo, prendi il vino, qua c'è solo putrida aranciara. Ginevra lemon, la carta igienica qui è molto soffice. Probabilmente la gin lemon. Comunque, 3/4 di bicchieri di gin Lenin e questa è la situazione, amici. E con questo concludiamo. 3/4 di bicchieri di gin Lenin.

0: E tra un messaggio sbronzo e l'altro termina qui anche oggi questa puntata, e abbiamo scoperto nel fuori onda che non si sa se sono errori da ubriaco o da T9, comunque ha detto la nostra Ceci che lei scrive male anche quando è sobria, quindi
1: sì, perché magari non ci vedo bene, no? Sì, soprattutto quando le lenti a contatto.
0: Io non ho voglia di correggere,
1: perché io vedo bene da vicino ma non da lontano, quindi quando le lenti a contatto non riesco a vedere da vicino e scrivo certe cavolate che non vi dico.
0: Io invece al posto degli spazi metto i punti, non punteggio. Vabbè, ma che ce frega, che ce frega, abbiamo tutta la vita davanti per essere analfabeti. Bene, torniamo domani, attenzione perché domani inizia il weekend, ma il Comedy Radio Show continua con il best of della settimana, quindi il meglio del peggio di tutta la settimana, con Cecilia Pedrosa,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: ciao.

0: Tot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: Sono le 3:58.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 31 di luglio e siamo all'ultimo giorno del settimo mese del 2026. Sono Francesca Romana Macrisi e ogni tanto mi piace complicarmi la vita dicendo questi scioglilingua. Settimo mese è 31 luglio. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia e partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese esattamente il 31 di luglio, e poi parliamo di film, perché l'Italia va, noi torniamo al cinema, sul grande schermo ma anche sul piccolo, parlando di un film del 2025, La vita va così. Un grande cast, protagonista è la Sardegna con la sua storia. Si va poi in tavola perché vediamo un po' di primi piatti di pesce estivi, perché è questo che vuole un po' la stagione. Siamo pronti a partire quindi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Yeah.

0: È venerdì, è il 31 di luglio, cari amici, e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, si parte, si comincia, do il bentornato nel weekend, perché sì, venerdì è già weekend, è già fine settimana. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao.
0: E partiamo subito con le date. Andiamo a vedere quelle che sono state significative nelle annate, soprattutto nella storia d'Italia in questo 31 di luglio.
1: Partiamo addirittura dal 1009, l'anno della consacrazione di Papa Sergio IV, questo per i nostri amici appassionati di storia della Chiesa. Poi nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. Passiamo al 2003, anno in cui nasce la nuova piattaforma satellitare Sky Italia.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Io, piccola parentesi, voglio fare tanti tanti auguri a Harry Potter. Lo so che non appartiene ai personaggi italiani, però comunque è un personaggio non da poco della cultura pop.
1: Mi fa scendere la lacrimuccia perché era quel personaggio, diciamo, che ha fatto innamorare tutti noi millennial. Quindi eravamo arrivati ai compleanni. Antonio Conte, partiamo dal tecnico leccese, nato il 31 luglio 1969, 5 scudetti e una Premier League per lui, tanti auguri Antonio. E poi Neri Marco Re, attore e presentatore TV italiano, nato nel 1966.
0: Ci sono altri auguri da fare, questa volta però di buon onomastico.
1: Sì, santo del giorno è Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore della Compagnia di Gesù, i Gesuiti.
0: Ultimo, ma non meno importante, invece in questo venerdì,
1: il proverbio del giorno. Di luglio ogni giorno, il sole o raggio in più. Baby.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Arrivano i vostri messaggi, sono tanti, ci raccontate anche un po' cosa farete in questo weekend, in questo fine settimana. Vi ricordiamo che torniamo anche domani. Bentornato al nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Luciano, che fa tanti auguri a Mister Conte. Che la tua grinta continui a fare la differenza dentro e fuori dal campo. L'anno scorso mi hai fatto emozionare con il quarto scudetto del Napoli. Ti auguro tante belle cose.
0: Quale nazionale allenò Conte dell'Italia?
1: Nazionale italiana 2014-2016. Sì, quindi già 10 anni fa. E poi Francesca, che ci dice che fa tanti auguri a Neri Marco Re, dice: quest'anno ti porti la stessa ironia con cui sei riuscito a imitare Mezza Italia senza mai alzare la voce. Ti auguro tante risate genuine che, come raccontato, ti facevi anche da solo davanti allo specchio provando le imitazioni.
0: E comunque tanti tanti auguri da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

È il venerdì, questo di Verdi Bianchi e Rossi, e cari amici, chiudiamo la parentesi con l'agenda, quindi ci lasciamo le date, compleanni e quant'altro alle spalle, perché si va al cinema, a parte tutte le iniziative che stanno facendo in quest'estate per un po' fuggire dal caldo e andare nelle sale cinematografiche a refrigerarsi. Noi andiamo in Sardegna parlandovi di un film che, uno, ha un cast meraviglioso e due, racconta una storia vera, e aggiungiamoci anche un tre, è ambientato in Sardegna. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Yes,

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi e noi torniamo al cinema. L'Italia torna al cinema parlando di pellicole, di film che hanno segnato anche un po' la storia recente, non del nostro paese. Torniamo indietro a Natale 2025 parlando di un film che è arrivato nelle sale e che ha lasciato un bel segno. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, sì, un film diretto da Riccardo Milani ed è ispirato alla storia del pastore Ovidio Marras, sardo, a cui fece una lotta fino, diciamo, all'ultimo sangue per impedire la costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Capo Malfatano, rifiutandosi di vendere un suo terreno e facendo causa all'impresa edilizia.
0: Piccola parentesi, ad oggi pare che questo resort non potrà mai essere costruito perché non ci sono delle idoneità, quindi il film, ma anche questo pastore hanno vinto in parte. Grande cast, Virginia Raffaele.
1: Sì, nei panni di Francesca, la figlia del pastore Efisio Mulas, che appunto interpreta Ovidio Marras, ricalco un po' del pastore Ovidio Marras. E poi abbiamo anche un altro cast d'eccezione, perché c'è Aldo Baglio nei panni del, diciamo, operaio che doveva in qualche modo dare impulso a questa costruzione, e Diego Abbatantuono, che era l'imprenditore che voleva investire per, diciamo, costruire questo resort di lusso, e Geppi Cucciari, che lei sarda lo è veramente, ha incarnato molto bene il giudice che poi ha finito per perorare la causa del pastore sardo, impedendo di fatto, come dicevi, all'impresa di costruire.
0: Questo film è uscito a dicembre 2025, è disponibile anche su Netflix, quindi noi vi consigliamo per un respiro d'Italia, di Sardegna e di cinema del nostro paese, di vederlo.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: WRN, your radio station.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 4:58.
6: VRL Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi che ci arrivano. Noi però, Gabri, parlando del film ambientato in Sardegna dal titolo La vita va così, grande cast, grande anche impatto mediatico che ha avuto sul cinema di quel periodo, ci scrivono tante persone sarde che l'hanno visto, hanno raccontato anche un po' l'impatto che ha avuto. Sardi e non solo.
1: Sì, Andrea che ci dice: il film lancia un messaggio forte rispetto all'idea che tutto possa essere comprato, valorizzando l'importanza di proteggere l'ambiente, il proprio territorio e la difesa dei beni comuni dalle logiche del profitto. E poi Federica: il film mette in scena un altro lato interessante, il conflitto fra lavoro e ambiente. Da un lato c'è chi vede la costruzione di un resort di lusso come un'opportunità di sviluppo e occupazione per il paese, e dall'altro invece chi vuole preservare la natura incontaminata della spiaggia e le tradizioni locali.
0: Possiamo dire con grande gioia che nel 2026 ci siamo riusciti, perché questo film, tratto da una storia vera, alla fine ha avuto per ora, speriamo e per sempre, un lieto fine, perché il resort non sa da fa e non si farà.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

All'estero direbbero anche It's Friday, ma visto che noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, diciamo che è venerdì. E di venerdì arrivati a questo punto si va in tavola, perché vogliamo parlare di quanto è bello mangiare un bel primo piatto, che sia a pranzo o anche a cena, un bel primo piatto di pesce a tavola, al ristorante, ma anche fatto a casa banalmente. E andiamo a vedere insieme quali sono i più amati dagli italiani di questo periodo meraviglioso che è l'estate. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Bellissima.

0: Si va in tavola nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, perché sì, venerdì è già fine settimana, è già weekend, cari amici, e giriamo tutta Italia con il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Perché vediamo un po' di primi piatti di pesce che sono insomma perfetti per il fine settimana, per il weekend, ma anche per durante la settimana, per l'estate italiana.
1: Direi, Fra, proprio per questa stagione, no? Per questa estate italiana che ci accompagna con il calore che sentiamo tutti i giorni, però poi la sera diventa magica, no? Soprattutto per chi ha la fortuna di godere dei nostri litorali. È bellissimo andare nei ristoranti dove senti quell'odore di pesce che ti accoglie.
0: Beh, io per esempio un po' meno bello per il portafoglio, perché lo sappiamo,
1: purtroppo
0: bisogna far girare l'economia italiana, però quando si va a mangiare pesce costa carissimo. Giustamente.
1: Io per esempio in settimana sono stato a Porto Santo Stefano, all'Argentario, e anche lì è un posto che vive, no, di mare, di pesce e di ristoranti che profumano appunto di primi piatti. E i primi piatti che ho potuto assaggiare in quei giorni, per esempio linguina alle vongole, che è il classico che non tradisce.
0: Wow.
1: Che conosciamo un po' tutti.
0: Poi c'è un dubbio esistenziale amletico: si fanno le linguine o gli spaghetti con la pasta vongole?
1: Ma questo lasciamo a discrezione, no?
0: L'importante è che sia pasta lunga.
1: Assolutamente. Spaghetti al limone e gamberi, freschissimi, agrumati, ideali quando fa molto caldo. E poi i paccheri con pesce spada e melanzane fritte. Questo è un piatto della tradizione siciliana, dove mi raccomando le melanzane ben fritte insieme al pomodorino soffritto e al pesce spada.
0: Poi ci sono anche gli spaghetti allo scoglio, ci sono anche gli spaghetti con i lupini.
1: Anche con i lupini, che sono una versione più piccola, no, delle vongole.
0: Sì, le lasagne di pesce, quanto sono buone.
1: Queste non le ho mangiate.
0: Sono un po' più impegnative rispetto magari...
1: Immagino che tu le abbia fatte.
0: No, per carità. Io non cucino, però sono un'ottima assaggiatrice e posso dirvi che mi piace tanto tanto mangiare.
1: Andremo tutti a cena da Francesca?
0: No, meglio per voi...

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi, di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie ancora a Gabriele che è stato con noi in questo ultimo giorno di luglio 2026. Ringrazio voi che ci fate sentire la vostra presenza con tanti messaggi e tanti contributi extra. Vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi buon venerdì e a domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

VRN Radio, la tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506, ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore. Sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi grazie ad una spiccata sensualità, che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da

0: un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro invece riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.

0: sky.
1: A mio parere è letteralmente volato questo mese di luglio, siamo già al 31 di luglio, venerdì mattina. Buongiorno, benvenuti anche oggi in questo giorno che sul calendario porta il numero 212. Il sole è sorto alle 5:54, tramonterà alle 20:46.

31 di luglio, vediamo quali sono i principali eventi che si sono verificati in questa data. Partiamo dal 1498. Durante il suo terzo viaggio nell'emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire l'isola di Trinidad. 1790, viene registrato negli Stati Uniti il primo brevetto concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa. 1969, la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte e invierà alla Terra un totale di 75 foto. Due anni dopo, 1971, programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 15 sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare. 2003, in Italia nasce Sky, la pay TV satellitare dall'unione di Stream TV e Telepiù, appartiene a News Corporation.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.

0: devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Calimero di Milano, San Fabio e Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio è il protettore dei gesuiti e dei militari.

0: tempo. E la notizia legata a questa data ci porta al 31 di luglio del 1954, quando veniva scalato per la prima volta il K2, tutta italiana. La spedizione, che è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 54, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Antonio Conte, è stato un calciatore ed allenatore, nato nel 1969. Buon compleanno anche a Neri Marco Re, nato a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, amato del pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore, nato nel 1966. Infine, buon compleanno a J.K. Rowling, nata a Yale nel sud-ovest dell'Inghilterra, registrata all'anagrafe come Joanne Rowling, è tra le scrittrici britanniche che hanno venduto di più. Per i lettori è conosciuta soprattutto per aver creato il personaggio di Harry Potter.

31 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale del guardiaparco, il World Ranger Day. E con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina, ultimo giorno di luglio, ma se lo volete ci risentiamo anche domani. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Sono le 8.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì, ciao a tutti e soprattutto buon fine mese. Cioè siamo a cavallo tra luglio e agosto e per quanto riguarda la roba caliente c'è la nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao,
0: sei a stella con agosto.
1: Sì, come stai Ale?
0: Bene, bene, bene, molto bene.
1: Sì, una bella carica, forse perché il fatto che è venerdì
0: No, perché io quando finisce la settimana e coincide con dei numeri della fine del mese, il mio senso di controllo, la mia parte ossessiva compulsiva gode di questo. Oh, non so perché.
1: Dopo me lo racconti.
0: Perché 31, no? Fine mese, venerdì, fine settimana più o meno. Quindi, siccome coincide il giorno con il numero del mese, io, a me piace questa roba. Lo so, sono particolare, se no non stavo qua, ragazzi. Tu cosa ti pensi che perché stai qua con me? Perché pure tu, insomma, c'hai le tue.
1: Te sigo la corrente, come si dice. Bravo. Ti vengo dietro.
0: Allora, tra poco, strano ma vero, il capitolo che ci racconta cose assurde che però realmente esistono. Vi porto in Turchia e non aggiungo altro. Poi a seguire invece parleremo di gusti di gelati schifoserrimi.
1: Beh, sì, quei cibi estivi che io neanche uno lo assaggerei di questi sapori.
0: Ok, sono veramente curiosa, anche perché già io non è che mi fa impazzire il gelato, però magari, ecco, dipende anche dal gusto. E concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
1: Oh,
0: quindi,
1: mamma mia,
0: ne sentiremo delle belle.

0: Inizia ufficialmente il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Andiamo in Turchia, nella città di Kutaya, che non so se si pronuncia così, ma io in turco so dire solo Senise Viorum.
1: Senise Viorum.
0: Beh, ci credo. Senise Viorum, che significa ti amo. Perché lo sai che il mio primo fidanzatino era turco, pensa, il mio primo amore.
1: Com'era buono?
0: Era buono, sì, devo dire la verità. Salutiamo. Quindi dicevo, andiamo in Turchia, dove qualcuno ha pensato che guardare correre delle auto fosse ormai una cosa troppo normale. E così è nata una gara decisamente più originale, ovvero una sorta di Formula 1 per gatti.
1: No, vabbè.
0: Bello, sì. C'è un circuito allestito nel centro della città dove praticamente alcuni amici sono stati sistemati sopra dei robot aspirapolvere modificati e hanno dato vita a questa competizione che è surreale ma esiste davvero.
1: E ci sono questi gatti?
0: Sì, a voglia, i gatti si divertono un botto, curve, sorpassi, traiettorie improponibili, insomma concorrenti a quattro zampe che hanno conquistato il pubblico presente e ovviamente anche il pubblico dei social. E i protagonisti della sfida si chiamano di questo video in questione che è diventato virale: Tekir e Sarman, due gatti diventati delle star per un giorno. E alla fine a vincere è stato Sarman, che ha tagliato per primo il traguardo conquistando un premio molto gradito, cioè un anno di cibo gratis. Comunque un bel premio per il padrone, posso dire.
1: Secondo me sì.
0: Sì, perché queste aspirapolveri, quelle a disco, no? Che puliscono la terra, sono modificate e telecomandate. E quindi i padroni poi alla fine si divertono più dei gatti, diciamoci la verità. Comunque le immagini hanno fatto il giro del web, dei social, e infatti, insomma, se le si vede, se le si guarda, in effetti non è così difficile capirne il motivo, perché sono divertenti. Si diverte chi gioca e si diverte pure il gatto. Ti è.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: l'aspirapolvere con i gatti sopra. L'aspirapolvere, i telecomandati con questi padroni che si sfidano, con tanto di gatto appunto sopra che si diverte, insomma, come
1: con
0: dire,
1: senza casco?
0: No, senza. Il gatto cade dal nono piano. Comunque i gatti sono appunto famosi per cascare sempre in piedi, come si
1: io
0: suol
1: non
0: dire.
1: Ho capito se hanno 7-9 vite, quante?
0: Ne hanno 9 i gatti. Nove vite si dice. E no, il fatto che loro cascano sempre in piedi perché hanno un particolare equilibrio e riescono a riprendere subito la posizione dritta. Insomma, c'è tutta una scienza che lo spiega. E l'unico gatto, ti giuro, che è riuscito a rompersi una zampa da un'altezza neanche di un metro è il mio, che è caduto piccolo dalla scarpiera. Poverino, si è fatto anche parecchio
1: amore
0: male. E dico, ma tutti i gatti cadono dal nono piano, non si fanno niente. Il mio si è fatto malissimo e il mio portafoglio anche. Ma andiamo avanti, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Parlavamo appunto di questo video virale di Tekir e Sarman, due gatti che sopra le aspirapolveri modificate dai loro padroni fanno questa specie di gara di Formula 1. Marco scrive: io già faccio fatica a convincere il mio gatto a salire sul divano, figuriamoci su una macchina da corsa. Sì, alcuni gatti sono pigrissimi, sai,
1: è
0: quei
1: vero
0: gattoni belli cicciottosi,
1: sì, sì,
0: che non gli va di fa niente. Giulia invece scrive: finalmente uno sport che guarderei dall'inizio alla fine senza cambiare canale. Giulia, anche io, guarda, se trovi il video sul web è ipnotico, ti avviso. Il vero campione è il robot aspirapolvere che è riuscito a trasportare un gatto senza essere distrutto dopo 3 secondi. Lorenzo, ma Lorenzo, ma cioè gli aspirapolvere di oggi ne fanno di cose, ti portano pure a te se ti ci metti sopra.

0: continua qui al Comedy Radio Show con il momento dedicato ai gelati schifosi. Mi dispiace, infatti, pensavate che fosse un bel momento, invece
1: parleremo dei 7 gusti più strani del gelato da provare almeno una volta nella vita.
0: Schifeberrimi.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRM Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Non avevo idea, ho sbirciato gli appunti della nostra Ceci. Esistono dei gelati veramente vomitevoli. Che
1: sì,
0: dire?
1: Parecchio, parecchio. Allora, guarda, in Giappone ad esempio Varuba il gelato al gusto polpo e salsa di soia.
0: No, non ci voglio credere.
1: Sì. Ma la vera perla è in Inghilterra il gelato al gusto fish and chips.
0: Fish and chips,
1: sì. Ma
0: comunque roba salata.
1: Con tanto di spruzzata di aceto.
0: Da, tocco proprio, è come quando metti la panna sul cono gelato.
1: Invece in America fanno il gelato al gusto bacon croccante.
0: Che poi?
1: Però adesso andiamo altri sette gusti che insomma uno dovrebbe provare prima di morire.
0: Qual è il tuo preferito?
1: Io vado sui classici, quindi fior di latte, nocciola.
0: Ok, sì, un classicone.
1: Una cosa così. Allora,
0: un po' di bacon sopra ci starebbe bene.
1: No, io preferisco, sai, le mandorle croccanti sopra. È una
0: buone,
1: cosa.
0: Non hai detto niente.
1: Sì, sì. Allora, gelato alla cipolla.
0: Ah!
1: Quindi alcuni maestri gelatieri si sono cimentati proprio nella realizzazione di questo tipo di gelato al gusto della cipolla. Un gusto davvero stravagante, difficile da abbinare, che però i palati più coraggiosi non potranno farne a meno.
0: Pensa che bello al primo appuntamento. Andiamo a prendere un gelato alla cipolla, bene. Poi?
1: Nocciottella. Ma questo potrebbe essere
0: nocciottella
1: buono.
0: Nocciottella e nocciola e Nutella.
1: Esatto, un mix di cioccolato, Nutella e nocciola.
0: Ah, questi non sono quelli brutti, sono quelli da assaggiare prima di morire.
1: Esatto, okay. Quindi dai, non è male questo. Poi c'è anche il gelato all'insalata d'estate, insomma, soprattutto quando fa molto caldo.
0: Certo.
1: Ne prepari una fresca e ricca, non la prepari una ricca e fresca insalata, magari.
0: Certo, sì, sì.
1: Beh, e se questa magari ti venisse servita su una coppetta gelato, come la vedresti?
0: Non penso che la mangi.
1: Non ci piace.
0: No.
1: Poi c'è sta il cioccolato wasabi.
0: Cioccolato wasabi.
1: Sì.
0: Oddio, il wasabi è quella crema verde che si mangia al giapponese, che sa di detersivo.
1: Eh sì, che è bella piccante, è bella,
0: no.
1: Quindi
0: no, non
1: è fatta con latte, zucchero, cioccolato e wasabi in polvere, sicuramente insomma ai primi posti per l'originalità.
0: Quello
1: sul gusto
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Abbiamo qualche perplessità,
0: Sì.
1: Invece c'è anche il gelato al gorgonzola, non so se a qualcuno piacciono soprattutto
0: i formaggi.
1: In alcuni locali, soprattutto più estrosi, potrebbe capitare di imbattersi proprio in questo tipo di gelato.
0: Hai
1: al
0: capito?
1: Gorgonzola.
0: Se vi imbattete negli estrosi.
1: Sì, andiamo perché avanti. Sembra che il formaggio sia bene mischiato allo zucchero. Cioè,
0: beh sì, no, si mangia il formaggio con la marmellata, per esempio, però sul gelato, cioè un gusto di gelato al formaggio, non lo so.
1: No,
0: però
1: no.
0: Sì, vabbè, si fanno anche i dolci, dai, col formaggio.
1: Può darsi. Gelato alla birra, un altro gusto
0: buono,
1: abbastanza bizzarro. E pensa che questo gusto lo propongono soprattutto alcune gelaterie quando c'è l'Oktoberfest di Monaco di Baviera.
0: Eh beh, certo.
1: Ah,
0: bello,
1: sì.
0: Questo mi piace, mi è incuriosito. Sì.
1: Infatti. Gelato alla mortadella, per finire in bellezza, un gusto gastronomico che capita di vedere nelle fiere e negli eventi dedicati al gelato e soprattutto quelli alla mortadella.
0: Beh,
1: quindi
0: posso
1: ammiriamo.
0: Dire, sarà una battuta scontata, però in quel caso puoi fare bigusto, mortadella e pistacchio.
1: Anche. In the

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sul tratto urbano dell'A24 Roma Teramo, incidente con incolonnamenti tra Viale Togliatti e Portonaccio in direzione del centro. Su raccordo anulare circolazione scorrevole nelle due carreggiate, ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e Appia. Andiamo sulla Pontina, a sud della capitale, code per traffico intenso superata a Pomezia per chi viaggia verso la capitale. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la sala, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Lega del filo d'oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
2: URL Radio.
3: The Comedy Radio Show.

0: gelati un po' schifosetti, lo dobbiamo dire, altri curiosi, tipo il gelato alla birra, per quanto mi riguarda, il mio prefe, secondo me, lo proverei. Altri, tipo il gelato al polpo, il gelato alla cipolla, anche
1: alla
0: no?
1: mortadella.
0: Alla mortazza, secondo me, ci sta.
1: Con un po' di granella di pistacchio
0: esatto,
1: sopra.
0: Mortazza e pistacchio magari è buona. È buono il gelato.
1: Io ci insuperei anche un po' di pizza.
0: Vai. Andiamo ai messaggi dei nostri amici, vediamo cosa ne pensano loro. Saranno disgustati come noi?
1: Roberta, ragazzi, io 2 anni fa in vacanza in Germania ho provato il gelato al gusto di salsiccia e birra. Praticamente un barbecue condensato in una coppetta. Il problema non è stato il sapore, ma il fatto che dopo 3 cucchiaiate mi è venuta voglia di ruttare l'inno tedesco e invadere la Polonia.
0: Come si chiama la nostra amica?
1: Roberta.
0: Roberta, una cosa, una principessa. Roberta, ti è cascata la corona. Bene, poi?
1: Luca, io a Mykonos ho assaggiato il gelato all'estratto di cipolla rossa. Pensavo fossero frutti di bosco. Ho baciato la mia ragazza subito dopo. Ci siamo lasciati sul traghetto di ritorno.
0: Per così poco. Vuol dire che non era un amore
1: intenso.
0: Esatto.
1: Un po' freddo, un po' freddino come il gelato. Luigi dice: allora, vorrei inventare il gusto gelato domenica dalla nonna. Uno strato di ragù che cuoce da 3 giorni. Un cuore di polpetta fritta e granella di parmigiana di melanzane. Va servito rigorosamente a 40 gradi all'ombra, diciamo per dargli quella mazzata digestiva finale che ti manda direttamente in coma sul divano fino a lunedì mattina.
0: Ecco, lui come si chiama invece?
1: Lui è Luigi, proprio.
0: Allora, Luigi, il gelato non mi ha fatto gola per niente, però sei un poeta, posso dire. Mi hai subito fatto emozionare, già.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: se mi è venuta fame o volta stomaco, dipende. Abbiamo parlato di diversi gusti di gelato, alcuni curiosi, altri un po' schifeberrimi, che è una parola che non esiste. Bene, dobbiamo cambiare argomento, tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll e qua ne sentiremo delle belle. Torna anche il momento della vendetta, come giusto che sia. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
1: Questa mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Hey,

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
1: Ma sono
0: con...
1: tutti antipatici gli ex.
0: No,
1: alla
0: dai,
1: fine.
0: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
1: Scusa, quando dici ex, ex.
0: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
1: Mamma mia.
0: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
1: sì,
0: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccole ovunque.
1: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
0: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la come dire similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
1: E fai bene.
0: Questa
1: fai.
0: È la mia preferita, perché succede, quante volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di insomma avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
1: a
0: onda?
1: Voglia.
0: Aia.
1: Comincio.

0: termina anche oggi il nostro Comedy Radio Show in questo venerdì insieme. Cara Cecilia, che dire, domani è sabato, inizia il weekend, ma noi torniamo,
1: eh? Certo, io già sono pronta con il pareo, lo sai che il venerdì siamo
0: Cecilia...
1: già focalizzate per andare al mare.
0: Ha un pensiero fisso.
1: Sì, il venerdì
0: mare,
1: è così.
0: Il mare. Beh, è giusto, è giusto. Domani però ci sarà il best of della settimana, quindi il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show insieme a me e la nostra Ceci. Quindi l'appuntamento è rinnovato domani dove? Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao.
1: Besitos.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sul tratto urbano dell'A24 Roma Teramo, incidente con incolonnamenti tra Viale Togliatti e Portonaccio in direzione del centro. Su raccordo anulare circolazione scorrevole nelle due carreggiate, ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e Appia. Andiamo sulla Pontina, a sud della capitale, code per traffico intenso superata Pomezia per chi viaggia verso la capitale. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la sala, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
6: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidenti che complicano la viabilità: il primo sull'autostrada 1 Roma-Napoli, lunghe code anche a causa di perdita di carico di un mezzo pesante superato a Nagni verso Napoli. Poi altri incidenti sulla via Nettunensi: il primo altezza Padiglioni con lunghe code nelle due direzioni, e proseguendo sulla via Appia un altro incidente crea sempre code nelle due direzioni altezza via delle Mollette. Ci spostiamo nella capitale: auto in coda per lavori sul viadotto della Magliana altezza via della Magliana verso l'Eur, e traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma Sud. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.
0: VRN Radio.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 31 di luglio e siamo all'ultimo giorno del settimo mese del 2026. Sono Francesca Romana Macrisi e ogni tanto mi piace complicarmi la vita dicendo questi scioglilingua settimo mese. È 31 luglio. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia e partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese esattamente. Il 31 di luglio e poi parliamo di film, perché l'Italia va, noi torniamo al cinema, sul grande schermo ma anche sul piccolo, parlando di un film del 2025, La vita va così. Un grande cast, protagonista è la Sardegna con la sua storia. Si va poi in tavola perché vediamo un po' di primi piatti di pesce estivi, perché è questo che vuole un po' la stagione. Siamo pronti a partire quindi nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È venerdì, è il 31 di luglio, cari amici, e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, si parte, si comincia, do il bentornato nel weekend, perché sì, venerdì è già weekend, è già fine settimana.
1: Finalmente.
0: Do il bentornato al nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao.
0: E partiamo subito con le date. Andiamo a vedere quelle che sono state significative nelle annate, soprattutto nella storia d'Italia in questo 31 di luglio.
1: Partiamo addirittura dal 1009, l'anno della consacrazione di Papa Sergio IV, questo per i nostri amici appassionati di storia della Chiesa. Poi nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. Passiamo al 2003, anno in cui nasce la nuova piattaforma satellitare Sky Italia.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Io, piccola parentesi, voglio fare tanti tanti auguri a Harry Potter. Lo so che non appartiene ai personaggi italiani, però comunque è un personaggio non da poco della cultura pop.
1: Mi fa scendere la lacrimuccia perché era quel personaggio, diciamo, che ha fatto innamorare tutti noi millennial. Quindi eravamo arrivati ai compleanni. Antonio Conte, partiamo dal tecnico leccese, nato il 31 luglio 1969, 5 scudetti e una Premier League per lui, tanti auguri Antonio. E poi Neri Marco Re, attore e presentatore TV italiano, nato nel 1966.
0: Ci sono altri auguri da fare, questa volta però di buon onomastico.
1: Sì, santo del giorno è Sant'Ignazio.

0: Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore della Compagnia di Gesù, i Gesuiti.
1: Ultimo, ma non meno importante, invece in questo venerdì,
0: il proverbio del giorno. Di luglio ogni giorno, il sole è un raggio in più.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Arrivano i vostri messaggi, sono tanti, ci raccontate anche un po' cosa farete in questo weekend, in questo fine settimana. Vi ricordiamo che torniamo anche domani. Bentornato al nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Luciano, che fa tanti auguri a Mister Conte. Che la tua grinta continui a fare la differenza dentro e fuori dal campo. L'anno scorso mi hai fatto emozionare con il quarto scudetto del Napoli. Ti auguro tante belle cose.
0: Quale nazionale allenò Conte dell'Italia?
1: Nazionale italiana 2014-2016. Sì, quindi già 10 anni fa. E poi Francesca, che ci dice che fa tanti auguri a Neri Marco Re, dice: quest'anno ti porti la stessa ironia con cui sei riuscito a imitare Mezza Italia senza mai alzare la voce. Ti auguro tante risate genuine che, come raccontato, ti facevi anche da solo davanti allo specchio provando le imitazioni.
0: E comunque tanti tanti auguri da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

È il venerdì, questo di Verdi Bianchi e Rossi, e cari amici, chiudiamo la parentesi con l'agenda, quindi ci lasciamo le date, i compleanni e quant'altro alle spalle, perché si va al cinema, a parte tutte le iniziative che stanno facendo in quest'estate per un po' fuggire dal caldo e andare nelle sale cinematografiche a refrigerarsi. Noi andiamo in Sardegna parlandovi di un film che, uno, ha un cast meraviglioso e, due, racconta una storia vera, e aggiungiamoci anche un 3, è ambientato in Sardegna. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Don't be-

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
7: The more you hear it, the more you feel it. Cercate

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi e noi torniamo al cinema, l'Italia torna al cinema, parlando di pellicole, di film che hanno segnato anche un po' la storia recente, non del nostro paese. Torniamo indietro a Natale 2025, parlando di un film che è arrivato nelle sale e che ha lasciato un bel segno. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, sì, un film diretto da Riccardo Milani ed è ispirato alla storia del pastore Ovidio Marras, sardo, a cui fece una lotta fino, diciamo, all'ultimo sangue per impedire la costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Capo Malfatano, rifiutandosi di vendere un suo terreno e facendo causa all'impresa edilizia.
0: Piccola parentesi, ad oggi pare che questo resort non potrà mai essere costruito perché non ci sono delle idoneità, quindi il film, ma anche questo pastore hanno vinto in parte. Grande cast, Virginia Raffaele.
1: Sì, nei panni di Francesca, la figlia del pastore Efisio Mulas, che appunto interpreta Ovidio Marras, ricalca un po' la storia del pastore Ovidio Marras. E poi abbiamo anche un altro cast d'eccezione, perché c'è Aldo Baglio nei panni del, diciamo, operaio che doveva in qualche modo dare impulso a questa costruzione, e Diego Abbatantuono, che era l'imprenditore che voleva investire per, diciamo, costruire questo resort di lusso, e Geppi Cucciari, che lei sarda lo è veramente, ha incarnato molto bene il giudice che poi ha finito per perorare la causa del pastore sardo, impedendo di fatto, come dicevi, all'impresa di costruire.
0: Questo film è uscito a dicembre 2025, è disponibile anche su Netflix, quindi noi vi consigliamo per un respiro d'Italia, di Sardegna e di cinema del nostro paese, di vederlo.
2: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
14: Sono le 12 e un minuto.
0: VRN Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi che ci arrivano. Noi però, Gabri, parlando del film ambientato in Sardegna dal titolo La vita va così, grande cast, grande anche impatto mediatico che ha avuto sul cinema di quel periodo, ci scrivono tante persone sarde che l'hanno visto, hanno raccontato anche un po' l'impatto che ha avuto. Sardi e non solo.
1: Sì, Andrea che ci dice: il film lancia un messaggio forte rispetto all'idea che tutto possa essere comprato, valorizzando l'importanza di proteggere l'ambiente, il proprio territorio e la difesa dei beni comuni dalle logiche del profitto. E poi Federica: il film mette in scena un altro lato interessante, il conflitto fra lavoro e ambiente. Da un lato c'è chi vede la costruzione di un resort di lusso come un'opportunità di sviluppo e occupazione per il paese, e dall'altro invece chi vuole preservare la natura incontaminata della spiaggia e le tradizioni locali.
0: Possiamo dire con grande gioia che nel 2026 ci siamo riusciti, perché questo film, tratto da una storia vera, alla fine ha avuto per ora, speriamo e per sempre, un lieto fine, perché il resort non si da fa e non si farà.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio.

All'estero direbbero anche It's Friday, ma visto che noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, diciamo che è venerdì. E di venerdì arrivati a questo punto si va in tavola, perché vogliamo parlare di quanto è bello mangiare un bel primo piatto, che sia a pranzo o anche a cena, un bel primo piatto di pesce a tavola, al ristorante, ma anche fatto a casa banalmente. E andiamo a vedere insieme quali sono i più amati dagli italiani di questo periodo meraviglioso che è l'estate. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: Si va in tavola nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, perché sì, venerdì è già fine settimana, è già weekend, cari amici, e giriamo tutta Italia col nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Perché vediamo un po' di primi piatti di pesce che sono insomma perfetti per il fine settimana, per il weekend, ma anche per durante la settimana, per l'estate italiana.
1: Direi, Fra, proprio per questa stagione, no? Per questa estate italiana che ci accompagna con il calore che sentiamo tutti i giorni, però poi la sera diventa magica, no? Soprattutto per chi ha la fortuna di godere dei nostri litorali. È bellissimo andare nei ristoranti dove senti quell'odore di pesce che ti accoglie.
0: Beh, io per esempio un po' meno bello per il portafoglio, perché lo sappiamo,
1: purtroppo
0: bisogna far girare l'economia italiana, però quando si va a mangiare pesce costa carissimo.
1: Giustamente. Io per esempio in settimana sono stato a Porto Santo Stefano, all'Argentario, e anche lì è un posto che vive, no, di mare, di pesce e di ristoranti che profumano appunto di primi piatti. E i primi piatti che ho potuto assaggiare in quei giorni, per esempio linguina alle vongole, che è il classico che non tradisce.
0: Wow.
1: Che conosciamo un po' tutti.
0: Poi c'è un dubbio esistenziale amletico: si fanno le linguine o gli spaghetti con la pasta vongole?
1: Ma questo lasciamo a discrezione, no?
0: L'importante è che sia pasta lunga.
1: Assolutamente. Spaghetti al limone e gamberi, freschissimi, agrumati, ideali quando fa molto caldo. E poi i paccheri con pesce spada e melanzane fritte. Questo è un piatto della tradizione siciliana, dove mi raccomando le melanzane ben fritte insieme al pomodorino soffritto e al pesce spada.
0: Poi ci sono anche gli spaghetti allo scoglio, ci sono anche gli spaghetti con i lupini.
1: Anche con i lupini, che sono una versione più piccola, no, delle vongole.
0: Sì, le lasagne di pesce, quanto sono buone.
1: Queste non le ho mangiate.
0: Sono un po' più impegnative rispetto magari.
1: Immagino che tu le abbia fatte.
0: No, per carità. Io non cucino, però sono un'ottima assaggiatrice e posso dirvi che mi piace tanto tanto mangiare.
1: Andremo tutti a cena da Francesca?
0: No, meglio per voi di no.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi, di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie ancora a Gabriele che è stato con noi in questo ultimo giorno di luglio 2026. Ringrazio voi che ci fate sentire la vostra presenza con tanti messaggi e tanti contributi extra. Vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi buon venerdì e a domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: URN Radio.
3: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Yeah.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Salida del vuelo con destino a la

un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: In apertura subito il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna tra la Pontina e Laurentina. Poi traffico intenso per le prime partenze sull'autostrada 1 Roma-Napoli all'altezza di San Cesario in direzione di Napoli. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo nella tratta urbana proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi saranno attivi fino al 6 settembre e comportano modifiche al servizio. Da domenica 2 agosto variazione di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio!

Lo so, dai che state boccheggiando pure voi. Mannaggia, siamo entrate proprio nel cuore delle giornate più calde, spero, in assoluto di quest'estate. Cioè che non si superi poi anche questo record. Siamo pronti? Noi sapete come facciamo per rinfrescarci? Apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

cerchiamo di essere utili, dai, con qualche suggerimento contro il caldo di questi giorni. Temperature roventi un po' dappertutto. La tentazione è poi quella di sparare il condizionatore al massimo, no? Ma perché così dici: ah, qua sto benissimo, 18 gradi o cose del genere. Gli specialisti però ci dicono che il trucco migliore è un altro, cioè evitare gli sbalzi di temperatura. Cioè, se fuori ci sono 38 gradi e dentro casa ne impostiamo 20, il nostro organismo va un po' in tilt. Quindi molto meglio mantenere una differenza di 5 o 6 gradi, bere spesso anche senza aver sete e chiudere finestre e tapparelle nelle ore più calde. Poi c'è un consiglio che sembra proprio uscito dal manuale della nonna: una doccia tiepida, non ghiacciata. Sembra meno rinfrescante, ma aiuta il corpo a dispendere il calore molto meglio. E a volte la tecnologia fa parsi da gigante, sì, ma la saggezza dei nonni continua a vincere.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Oh, dai, facciamo un piccolo esperimento, eh. Guardate il telefono e controllate il tempo di utilizzo fino a questo momento, magari o magari fatelo stasera. Ecco, la media mondiale supera ormai le 4 ore al giorno, cioè tradotto sono quasi 2 mesi all'anno passati davanti allo schermo dello smartphone. Se poi aggiungiamo computer, tablet e televisione, beh, insomma, il conto diventa ancora più impressionante. La buona notizia è che basta ridurre anche solo mezz'ora al giorno per recuperare nell'arco di un anno centinaia di ore da dedicare a quello che volete: sport, lettura, amici, una birra o semplicemente a non far niente. Insomma, il tempo non è che si deve trovare, si deve liberare.

0: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
1: Ok.
0: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

Peppe l'ombrellone, eh? Sai dove vorrei essere adesso? Sotto un albero al fresco, mamma mia. E poi ecco, c'è questa notizia che riguarda gli alberi, provata scientificamente. Avevamo questa impressione, ecco, che hanno dimostrato che gli alberi parlano davvero. Gli studiosi hanno scoperto che gli alberi comunicano tra di loro attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Sembra fantascienza. Quindi, ad esempio, quando una pianta viene attaccata da insetti o è in difficoltà, può inviare segnali chimici alle piante vicine, che iniziano così a preparare le proprie difese. Cioè, qualcuno l'ha soprannominato il Wood Wide Web, cioè una specie di internet del bosco. Insomma, la prossima volta che passeggiamo in mezzo agli alberi, spero di farlo presto, forse siamo circondati da una conversazione silenziosa e noi magari siamo gli unici a non capire la lingua.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

no, sta povera ragazza non c'ha nessuna colpa. Ecco, allora, questo internet è una gran bella cosa, ma poi in certi momenti, insomma, se non usata bene può diventare davvero brutta. Ecco, sto parlando di quello che sta succedendo a questa ragazza italiana, milanese, studia all'università, sta ricevendo migliaia di insulti dalla Thailandia. Cosa è capitato in Thailandia e perché ce l'hanno con lei? Perché poco tempo fa è diventato virale un video dove ci sono alcuni ragazzi italiani, tepistelli devo dire, che in una metropolitana thailandese si sono messi ad insultare una signora, ecco. E online è stata riconosciuta questa ragazza e hanno detto è lei la protagonista, è lì, e le stanno mandando migliaia di insulti che arrivano dall'altra parte del mondo, arrivano dalla Thailandia, e lei ha provato un po' a dire ma guardate che non sono io, non ci sono mai stata in Thailandia, magari, ecco, no, niente da fare, continuano ad insultarla.

0: qualcosa è andato storto. Se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Fammi vedere. Allora, oggi sono 11 nelle città da bollino rosso. Siamo arrivati al picco dell'emergenza. Io spero di sì, nella morsa dell'AFA, in particolare Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia, Rieti. Insomma, da nord a sud il caldo sta facendo sudare tutta Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
12: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
11: Pure tu sei scemo.
13: Ma io non fumo.
11: T'ho visto guidare senza casco.
14: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
11: Mi sono spiegato?
13: Ai!
11: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
15: Sono le 14:59.
0: VRM.

È la musica che ti sta accompagnando in questa estate 2026, i grandi successi di oggi e del passato, quelle canzoni che poi ci sono i tormentoni in estate, quelle canzoni che ti svegli la mattina con questa canzone nell'orecchio, oppure sei lì d'auto, ti accorgi che anche se hai l'autoradio spenta magari ti metti a canticchiare sta canzone e continua a girare nella mente senza motivo. Beh, gli psicologi chiamano questo fenomeno earworm, letteralmente verme nell'orecchio. Non è una malattia, ma è un meccanismo del cervello, quindi tranquilli, non dovete pulirvi le orecchie. Succede soprattutto con melodie semplici, cioè dove ci sono ritornelli ripetuti, cambi di ritmo che si riconoscono facilmente. Il cervello in pratica continua a riprodurre quel brano come se stesse cercando di completarlo. E quindi se anche adesso vi ritrovate a canticchiare il tormentone estivo per la centesima volta, non prendetevela con la radio, ma è il vostro cervello che ha premuto il tasto repeat.

Ma caldissimo espresso oppure anche freddo shakerato, un caffè va bene a qualsiasi ora, per molti, insomma quasi tutti gli italiani, no? Siamo fatti così. Il caffè è il buongiorno del mattino, ma attenzione, alcuni esperti del sonno consigliano di aspettare almeno mezz'ora, o meglio ancora un'oretta, dopo il risveglio prima di bere il primo caffè. Io ero dell'idea che appena ti svegli, tac, il caffè ti dà la scarica di caffeina, ti dà l'energia. No, invece no, perché appena ci alziamo il nostro corpo produce naturalmente del cortisolo, l'ormone che ci aiuta a svegliarci. Se beviamo il caffè troppo presto, la caffeina rischia di essere meno efficace. Aspettando un po' invece, il nostro espresso potrebbe darci questa spinta che dura di più poi nella mattinata. Ecco, insomma, non è una cattiva notizia, significa semplicemente che possiamo concederci qualche minuto in più prima di correre alla macchinetta, ed è meglio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Il ritmo della nostra estate anche oggi assieme, ma che bello, ma che caldo soprattutto. Parliamo, attenzione, perché parliamo di intelligenza artificiale. Ogni giorno ne parliamo e ogni giorno ci sono cose nuove, ma questa è davvero qualcosa che cambierebbe la vita in assoluto, perché negli ultimi mesi i ricercatori stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare migliaia di suoni emessi dagli animali. Cioè tutti, balene, delfini, elefanti, perfino le galline, per non parlare di cani e gatti. Ecco, l'obiettivo è quello di capire se dietro questi versi esiste davvero una forma di linguaggio. Cioè l'intelligenza artificiale riesce a trovare degli schemi che naturalmente il nostro orecchio, l'orecchio umano, non percepisce, e in alcuni casi ha già individuato, pensate, parole o richiami ricorrenti legati ad esempio al cibo, al pericolo o al richiamo dei piccoli. Siamo ancora un po' lontani dal traduttore universale, quello dei film dove c'è il cane che parla e che tu riesci a capirlo, film di fantascienza, ma la domanda è affascinante: se un giorno fosse il nostro cane a lamentarsi perché arriviamo troppo tardi con la pappa e riuscissimo finalmente a capirlo, oppure il nostro cane ci dice quanto bene ti voglio, sarebbe bellissimo.

Quanto si sta bene sotto l'ombrellone in questi caldi giorni? Quanto si starebbe bene sotto l'ombrellone in questi caldi giorni? Con la brezza marina che arriva, rinfrescati, si sta bene. Ti metti lì all'ombra si sta bene decisamente. Ma è arrivato, attenzione, il galateo dell'ombrellone. Anche quest'anno, ogni anno arriva, e ogni anno ci sono delle cose classiche, se ne aggiungono poi delle altre più moderne. Allora, vediamo i 10 punti del galateo d'ombrellone, come ci si deve comportare. Un po' messi a caso, l'inquinamento acustico, attenzione, niente viva voce, casse Bluetooth, telefonate ad alta voce, la radio, ecco, io mi verrebbe da dire tenete volume alto, ma no, magari il vicino d'ombrellone vuole riposare, quindi ascoltateci, ma con le cuffiette. Lo stesso vale anche per lo smart working, sì, lo sappiamo, in molti devono lavorare anche sotto l'ombrellone, ma chi è lì con noi non interessa proprio assolutamente nulla del nostro lavoro, quindi facciamolo con un tono di voce insomma anche lì sommesso, se possibile, ecco, parlando piano e cercando di evitare, quando è possibile, di parlare di lavoro sotto l'ombrellone. E occupare gli spazi all'ombra o un'area della spiaggia libera lasciando ombrellone, sedie o asciugamani all'alba è una brutta abitudine che hanno molti. No, cioè, quando vedo degli spazi occupati così, sposto, mi dispiace, ma sposto. Questione di spazio poi e passaggi liberi, rispettiamo lo spazio destinato a ciascuno senza invadere l'area dell'ombrellone vicino, cioè cos'è, col materassino, gli asciugamani, ma anche con il pallone, le palettine e così via. Ecco, non è delimitato proprio, ma è chiaro per tutti qual è il proprio spazio, no? E se postiamo delle foto e video sui social, ricordiamoci che riprendere altri bagnanti senza il loro consenso è una violazione della privacy, quindi massima attenzione anche all'uso degli smartphone e dei social. Sigarette anche elettroniche e fumo passivo, molte spiagge italiane sono ormai plastic free e smoke free, ecco, è sempre brutto vedere la nuvoletta di fumo che è appena uscita dalla bocca di un'altra persona che ti viene addosso. E monopattini e di bike, la spiaggia, le passerelle di legno non sono piste ciclabili né parcheggi, quindi dobbiamo parcheggiare all'ingresso nelle postazioni destinate ai nostri mezzi di trasporto. Le docce servono per rinfrescarci e non per la toilette, insomma togliere il sale, rinfrescarsi e non per fare bagnoschiuma, shampoo e così via, anche se sono biodegradabili. Nulla deve essere abbandonato sulla sabbia o gettato in mare, naturalmente mi sembra ovvio. Gli sport e i giochi vanno fatti solo nelle aree dedicate, quindi il gioco a palloni, il frisbee, il pallavolo e così via, ecco, si fanno dove non ci sono altri bagnanti. On a chain.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in

0: senza di te.
1: Giuro, a me è capitato, ma adesso che ho letto sta notizia mi tranquillizzo. Se in questi giorni anche a voi sembra di dimenticare le chiavi, il cellulare, dove avete parcheggiato l'auto, insomma il nome della fidanzata, tranquilli, non siete gli unici, perché con il caldo intenso il cervello consuma più energie per mantenere stabile la temperatura corporea e questo può ridurre l'attenzione, la concentrazione e anche la velocità di ragionamento e di conseguenza anche la memoria. Insomma, ecco perché gli esperti consigliano di affrontare le attività più impegnative nelle prime ore del mattino. Ecco, poi naturalmente soliti consigli: bere regolarmente, fare pause frequenti. Quindi se oggi avete aperto il frigorifero, vi siete dimenticati cosa stavate cercando, potrebbe non essere colpa dell'età, ma magari è semplicemente il termometro. Ecco, non lo so se puoi mettere la testa dentro il frigorifero può farti tornare la memoria oppure no. Magari provateci. Ci fate sapere.

io ho trovato particolarmente interessante sta cosa, no? Che il caldo mette a rallenti anche il cervello, ci fa funzionare al rallentatore o peggio. Va bene, dai, sì, me ne ero accorto. Siamo arrivati ai saluti, allora io vi auguro un buon fine settimana, sarà un caldo weekend, mi raccomando, rinfrescatelo con la nostra compagnia e la nostra musica. Noi ci risentiamo lunedì, ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico rallentato con code tra nodo A24 e diramazione Roma Sud direzione Napoli, percorrendo il grande raccordo anulare per incidente, code tra Boccea ed Aurelia in carreggiata esterna, rimanendo in esterna coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud, mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Bufalotta e Roma Teramo, più avanti code tra Roma Fiumicino ed Aurelia. Sul tratto urbano, traffico rallentato altezza grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. In via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via

0: Estina, rallentamenti tra il Grande Raccordo e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Da Claudio Valacce d'Astral, infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 15:59.
3: QRL Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie, ovviamente tanta musica da ascoltare. Non potremmo fare radio se non ci fosse la musica. Tra poco parliamo di una cosa molto, molto utile, soprattutto nel periodo dell'estate. L'altro giorno sono entrato in un supermercato, no? Per ovviamente fare la spesa. Quanto si sta bene all'interno di un supermercato, soprattutto d'estate, no? Con le temperature altissime. Ci sono però altri luoghi che potrebbero essere dei rifugi. Infatti tra poco parleremo di una biblioteca che si trova a Roma, che ha deciso proprio di fare questo, di essere questo.
1: Come

Allora, dobbiamo parlare di un bel progetto che è partito a Roma, in un complesso residenziale romano di Corviale, conosciuto come il Serpentone. C'è una biblioteca che è stata trasformata in un rifugio bioclimatico, praticamente uno spazio pubblico pensato per restare confortevole anche durante le giornate più calde di quest'estate 2026. Questo progetto fa parte di una riqualificazione da 58 milioni di euro che riguarda circa 4.500 residenti e comprende edifici più efficienti, piazze recuperate, nuovi spazi sociali e migliaia di alberi e arbusti. Durante appunto una visita effettuata in questo mese, a luglio, dentro la biblioteca sono stati misurati oltre 10 gradi in meno rispetto all'esterno grazie a materiali e soluzioni capaci di limitare l'ingresso del calore, ed è un'idea molto bella, importante, perché non tutti sappiamo, no, che si possono permettere o hanno un condizionatore e quindi vivono in case con delle temperature incredibili, no? Ci sono veramente delle giornate che il caldo è estremo. La biblioteca quindi non è più soltanto il luogo dove prendere un libro, ma diventa uno spazio dove riposarsi, incontrare altre persone, proteggere la propria salute dal caldo. Stiamo parlando di progettare dei luoghi pubblici in cui nessuno deve pagare un biglietto per trovare un po' di ombra, un po' di fresco e un po' di sollievo.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

C'è qualcosa di affascinante nell'idea di salire su un treno la sera, no? Addormentarsi in una città, svegliarsi la mattina dopo in un altro paese. Per anni sembrava un modo di viaggiare destinato a sparire, adesso invece l'Europa sta provando a rimetterlo sui binari.

Parliamo dei treni la notte, che è una cosa che mi è sempre piaciuta. Ne ho presi una decina più o meno. Sono veramente dei treni particolari, belli, hanno un'atmosfera totalmente diversa. Parti da un paese, ti svegli, ti addormenti, ti risvegli in un altro paese, in un altro posto. La mappa europea dei treni notturni proprio di questo 2026 ha raccolto 205 collegamenti regolari attraverso il continente. Tra le novità compaiono la linea Parigi-Berlino, nuove tratte dalla Polonia verso Praga e Monaco e un collegamento Bruxelles-Milano. La storia però non è tutta rose, ovviamente, cuccette, colazioni davanti al finestrino. Mentre 5 connessioni non sono state aggiunte, altre 10 sono scomparse o sono state ridotte. E il motivo non è la mancanza di interesse, molti viaggiatori apprezzano proprio l'idea di risparmiare una notte in albergo, no? Evitare magari un volo breve e trasformare lo spostamento in una parte del viaggio. I problemi sono soprattutto economici e organizzativi, mancano carrozze moderne, gli investimenti ovviamente sono abbastanza costosi, no? Le linee internazionali attraversano reti ferroviarie con regole diverse, prenotare un biglietto può diventare più complicato che organizzare qualcos'altro. Cosa può essere complicato come prenotare un biglietto? Non lo so, organizzare un matrimonio in questo caso. Però il fascino resta, non se ne andrà, resta intatto. Sul treno notturno non perdi necessariamente 8 ore di viaggio, dormi mentre il mezzo si sposta, ti svegli e sei già in un'altra destinazione. Ha un altro sapore, mi piace veramente tanto.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro. A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati. A chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: The more you feel it.

Cari amici di The Mag, parliamo di strutture per anziani. In Italia stanno crescendo dei complessi residenziali che sono pensati proprio per chi vuole continuare ad essere autonomo, no? Vivere in autonomia senza sentirsi isolato. Si chiama Silver Housing ed è un modello molto diffuso in altri paesi che sta iniziando a trovare spazio anche da noi. Non si parla necessariamente di persone non autosufficienti, ma di uomini, di donne che sono ancora attivi, che scelgono appartamenti indipendenti inseriti in comunità con servizi, assistenza, spazi condivisi. A Roma è stato avviato un progetto da 130 milioni di euro proprio per riconvertire 9 edifici, mentre a Milano sono previsti complessi con centinaia di appartamenti dedicati appunto agli anziani. Quest'idea nasce dal cambiamento, no, delle famiglie, cioè noi oggi per fortuna viviamo più a lungo, i nuclei sono più piccoli, i figli sono adulti, spesso abitano lontano, devono dividersi tra lavoro, bambini, genitori. Restare soli nella propria abitazione può effettivamente diventare difficile, ma molte persone non vogliono rinunciare alla libertà entrando in una struttura tradizionale. Il Silver Housing prova proprio a occupare questo spazio intermedio ed è sicuramente un'ottima alternativa, una valida alternativa raggiunta a una certa età.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
0: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra nodo A24 e diramazione Roma Sud, direzione Napoli. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre sulla A91 Roma Fiumicino code altezza grande raccordo anulare direzione Roma. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17:00.
3: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico rallentato con code tra nodo A24 e diramazione Roma Sud, direzione Napoli. Rimanendo sulla A1 tratta Roma-Napoli, un incidente rallenta il traffico tra Valmontone e Colleferro, sempre direzione Napoli, percorrendo il grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna code tra Pescaccio ed Aurelia. Più avanti si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre sulla A91 Roma-Fiumicino code altezza grande raccordo direzione Roma. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina per incidente, code tra Pomezia Sud ed Aprilia direzione Latina. Da Radio Velocia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18. VR.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati all'ascolto di Sulle Onde della Musica, qui su VRN Radio. Le 18, come sempre, c'è ci sono io, Antonio, DJ Fly, e prima c'è Fabio con Super Hits. Bene, per fortuna non ci sono compitini, anche perché i compitini, il compitino già ce l'ho, insomma, è qui ed è pronto, anzi è già partito in sottofondo. Il compitino di oggi è una bella scaletta, come al solito, ricca di musica, quella buona, come sempre.

Vive in Monte Carlo con chi? Con il grande Physics e Hotel Costez, l'album Hotel Costez, volume 5.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Alex Kaskin con il bellissimo brano Latin Jazz Quartet dall'album It Just Matters del 2018.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Rocco Ventrella con Summer Nights. Bene, ancora prima Brian Hughes dall'album One to One, del 1998, la bellissima Here We Go.

Accidenti, sono passati 30 anni, 1996, Peter White, Caravan of Dreams, il brano, l'album che abbiamo ascoltato, il brano bellissimo, Venice Beach, mi ricordavo quella di prima, Venice Beach, molto molto bella, ed era il penultimo brano sulle onde della musica, termina qui, vi lascio con un brano di Willie Walker, Day and Night, un singolo del 2024. Per quanto riguarda noi, ci risentiamo chiaramente domani, sempre alle 18, sempre su WRN Radio. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico rallentato con code tra nodo A24 e diramazione Roma Sud, direzione Napoli, mentre sulla Roma-Teramo un incidente rallenta il traffico altezza Vicovaro, direzione Teramo, percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna code tra Pescaccio ed Aurelia, più avanti si rallenta tra Casia Bis e Salaria e tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano rallentamenti altezza Tor Cervara, direzione grande raccordo anulare. Ci spostiamo in via Salaria, dove si rallenta altezza Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia, mentre in via Cassia rallentamenti altezza via Trionfale, direzione La Storta. Da Claudio Valoccia, da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. In the music.

maggiore natacia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: me. Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
14: Sono le 20 e un minuto.
15: VRN Radio.
14: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
2: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici, ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La Sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
3: Da leggere.
4: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano Editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
2: Da leggere.
5: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: VRN Radio.
9: VRN Golden Eats. And you've
10: got it. 2024.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Duemilaquattordici.

0: Space. VRN Golden Eats.
1: Due 2024.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: 2022.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
14: Sono le 22.
15: VRN Radio
16: 2024.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Golden Hits.
1: La 23.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
6: 2024.

0: VRN Radio, la tua radio.
1: VRN Radio, la tua radio. 2024.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
14: Sono le 22:59.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio.
4: La tua radio.
5: Duemilaventitré.

0: VRM Golden Eats.
1: Major Lazer. 2017.

0: Rose.
1: Duemiladiciannove.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
13: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
14: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
15: È mezzanotte e un minuto.
0: VRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Spot.
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: URL Radio.

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon best off della settimana e buon sabato 1° agosto. Ce l'abbiamo fatta, cara Cecilia.
1: Dai Alessandra.
0: Finalmente, io ero felice perché arrivava agosto. Poi domani mi passa, cioè non è che proprio il 1° agosto, felice. Ah, perché il compleanno della mia mamma, forse per quello, facciamo gli auguri alla mia mamma. No, così, agosto mi piace perché... c'è un po' di, c'è quella sorta di pieno di estate, ma anche un po' malinconia perché arriva settembre.
1: Dai, quindi, quanto non mi piace settembre.
0: Ecco, perfetto. Allora, cosa faremo oggi in questo sabato 1 agosto? Il best of della settimana, quindi ripeschiamo quei momenti salienti del programma passato insieme durante appunto questa settimana e iniziamo tra pochissimo con le frasi che vanno bene sia alla guida che a letto. Così, momento hot unico della settimana, continuiamo su questa linea. Ci facciamo un po' sexy, tra poco.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un capitolo un po' hot, visto che sta arrivando anche agosto e fa sempre più caldo. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Hai visto che mi sono portata il ventaglio?
0: Esatto.
1: E l'avanico.
0: Adesso, la malizia sta nelle orecchie di chi sente, come dico sempre, quindi se qualcosa è troppo forte per voi, vuol dire che siete voi maliziosi, perché io principalmente parlo di guida, in realtà, poi
1: certo.
0: Decidete voi se... Allora, iniziamo con... Qui una volta era senso unico. Una volta,
1: tempo fa.
0: Esatto. Secondo me in tre dietro ci state.
1: Ah, ecco.
0: Dipende dalla macchina.
1: Sai che disse un giorno un mio amico che si sarebbe fatto un tatuaggio proprio sopra con la scritta Only Exit.
0: Fa ridere, fa molto ridere. Come si chiama il tuo amico?
1: Carlos.
0: Salutiamo Carlos. Poi andiamo avanti con non si alza la sbarra. Succede quando sei in quei parcheggi un po'.
1: Mannaggia,
0: può
1: che
0: succedere.
1: Peccato.
0: Poi, ma se ti ho toccato appena? Anche lì, quando colpisci.
1: Ops,
0: esatto. E continuiamo con accelera un po', dai, su, accelera. Ci sta, andare troppo. Anche perché andare troppo piano a volte è pericoloso in alcune strade, no?
1: Sì.
0: Oppure al contrario, vai piano, non c'è bisogno di correre, no? A volte bisogna accelerare, a volte bisogna
1: andare.
0: Decelerare.
1: Esatto.
0: Poi, tienilo bene con entrambe le mani. Il volante, ovviamente.
1: Certo.
0: Soprattutto in curva, attenzione. Poi abbiamo il pieno, grazie. Dal pieno ci sta. È inutile fare un pochino alla volta.
1: No,
0: la benzina
1: no.
0: Va fatta tutta insieme, poi
1: esatto.
0: Si consuma e via. Poi si può entrare anche qui? Sì, qua si può entrare. Questa è quando ti perdi in quelle vie che non sai se devi svoltare, se puoi entrare. Quanto manca è una delle frasi più utilizzate alla guida. Quanto manca? O comunque ci sono quelle volte.
1: Però che tristezza, no?
0: No, però a volte, dai. Cioè, a volte anche.
1: Lo
0: anche
1: sai che
0: meno.
1: Una mia amica nel frattempo si stava lì con la limetta.
0: Mentre guidava,
1: unghie.
0: Vero?
1: Sì, certo.
0: Immagino.
1: Non passava più.
0: Comunque,
1: il tempo.
0: Non è che la durata è sempre simbolo di prestazione alla guida perfetta.
1: Meglio la qualità che la quantità.
0: Bravissima! Qua ti volevo! Concludiamo con il botto. Non ci avevo mai messo così poco ad arrivare.
1: Tipo Bugs Bunny? Coniglio?

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN, VRN. VRN Radio.

0: frasi che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero,
1: sì,
0: anche,
1: è vero.
0: Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte, e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa, dai dai su, sbrigati. Però credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh, Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai dai sbrigati però.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: E poi, oh, mi raccomando, in macchina non si corre mai.

0: E come continuare al meglio il best of della settimana se non con quel momento in cui abbiamo parlato di...
1: Che siamo in seduta proprio.
0: Cartigenica, bidet intelligenti e varie cose che riguardano, sì, il WC. Quindi mettetevi comodi, tra poco andiamo in Giappone.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: ho detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Ceci diceva ma anche no, come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata coi fiorellini.
0: Quest'anno
1: niente.
0: Così
1: sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Come è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Eh sì, ascolta. Tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena. Quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Pensa quanto fa freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che frega a qualcuno però...
1: Allora, ti dico, vediamo un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno, siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Nella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891 mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili. O molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che, se vede il lembo davanti, ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco. Allora, se non mi va di appenderlo né così né così, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: Sei unica.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.